0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Night.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net. 1, 2, 3, 4.

0: Le 6.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz, lo dice questa mattina l'agenzia marittima britannica che monitora costantemente il traffico navale in quella zona. Lo stretto di Hormuz, sappiamo, è il centro della disputa tra Iran e Stati Uniti. Nelle scorse ore Trump ha ribadito che il negoziato tra le due parti è in corso. In un intervento alla Casa Bianca il presidente americano ha detto che per Teheran si tratta dell'ultima occasione, l'ultima chance per firmare un buon accordo. Gli iraniani però negano ci sia al momento una trattativa.
0: Qatar, Egitto e Turchia, che hanno mediato nella guerra a Gaza, hanno criticato Israele per gli ultimi raid sulla striscia. L'esercito israeliano continua a colpire strutture, a violare il diritto internazionale, hanno detto i tre paesi. Gli attacchi israeliani di questi giorni hanno ucciso a Gaza almeno 20 persone.
1: Durante la notte altri attacchi con droni ucraini in territorio russo. Secondo media e autorità locali sarebbero stati colpiti altri due depositi del principale rivenditore online del paese, Wilberries. I due siti sarebbero uno vicino a Mosca, un altro vicino a San Pietroburgo. Intanto le autorità russe hanno accusato Kiev di avere colpito deliberatamente obiettivi civili. Ieri un drone è caduto in Russia su una spiaggia sul Mar Nero facendo 7 morti e 40 feriti. Ancora nessun commento da parte ucraina.
0: È intervenuta anche la segretaria del Partito Democratico Elie Schlein dopo le parole di Giuseppe Conte sul posizionamento del campo largo nella questione ucraina. Prima un programma condiviso da tutta l'alleanza, poi le primarie, perché chi vince dovrà guidare tutta la coalizione, non un singolo partito, ha detto Schlein, stoppando di fatto il leader del Movimento 5 Stelle che aveva detto che in caso di sua vittoria alle primarie avrebbe sospeso i rifornimenti di armi a Kiev e aperto una trattativa con Putin.
1: Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno il taglio delle accise sui carburanti, l'ultimo provvedimento, uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, scade tra due giorni, il governo pensa di prorogarlo, magari estendendo lo sconto anche alla benzina, ma deve trovare le risorse per finanziarlo. L'effetto sulle tasche dei consumatori è stato praticamente nullo, negli ultimi giorni il prezzo dei carburanti alla pompa è risalito, ieri la benzina ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro.
0: L'incontro tra sindacato e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto è fissato per questa mattina al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Ieri c'è stato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, visto che la scorsa settimana un primo incontro aveva portato a un nulla di fatto dopo la decisione del Tribunale di Milano di sospendere entro 90 giorni l'area a caldo dell'acciaieria tarantina se non si fosse arrivati alla rimozione completa dell'amianto presente nel sito.
1: Nuova giornata da bollino rosso per 25 città, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Il caldo estremo di questi giorni non molla la presa e secondo le previsioni non lo farà almeno fino alla fine della settimana. Le temperature massime saranno ovunque sopra i 40 gradi, con anche il rischio di un aumento dell'umidità in alcune zone che potrebbero essere interessate dai cosiddetti temporali di calore. Continuano anche le notti tropicali con le minime che non scenderanno sotto i 25 gradi.
0: Si terranno questa mattina alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto lo scorso venerdì. L'ex capitano del Milan e della Nazionale aveva 66 anni. L'anno scorso aveva scoperto di avere un tumore. Sono attese migliaia di persone per l'ultimo saluto al giocatore, bandiera rossonera ed azzurra. Sono le 6.34 minuti, noi ci risentiamo alle 7, un buon ascolto.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Aumenta ancora la pressione ucraina in territorio russo. In una zona industriale vicino a Mosca, almeno 5 morti, colpiti nuovamente anche i depositi del più grande rivenditore online del paese, un'altra raffineria di petrolio. Medio Oriente, colpita un'altra nave cargo nello stretto di Hormuz, ancora un mistero la ripresa dei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Trump ha detto che sono in corso in queste ore, nessuna conferma da Teheran. Oggi il Consiglio dei Ministri sul nuovo taglio delle accise sui carburanti, l'esecutivo verso la proroga del provvedimento votato la scorsa settimana con lo sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, che potrebbe essere esteso anche alla benzina, ma il prezzo alla pompa non accenna a scendere, ieri benzina sopra i 2 euro al litro. Chat del Mastro Caroccia, si va verso il no alla diffusione. Oggi parola alla giunta per le autorizzazioni. La maggioranza non fa decidere al presidente per avere i numeri per stoppare la possibilità di rendere pubbliche le intercettazioni. Giovedì il voto finale alla Camera, scrutinio segreto. Ex Silva, questa mattina l'incontro governo-sindacati, il futuro dell'acciaieria appeso alla decisione del Tribunale di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto presente nel sito. Caldo estremo, oggi altra giornata da bollino rosso per 25 città, massime sopra i 40 gradi, umidità in aumento, continuano le notti tropicali col termometro che non scenderà sotto i 25 gradi, nei valori minimi. Alle 11 funerali di Franco Baresi nella Basilicata di Sant'Ambrogio a Milano, l'ex giocatore 66enne è morto venerdì scorso per un tumore, è stato una bandiscorsa.

0: bello fare schifo, ma che libertà incredibile è! Perché fare schifo, signori, è un diritto, come un diritto essere tutte le cose che ci accusano di essere, ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. Oddio, per quanto siamo in Italia, qua si esulta solo quando un diritto viene negato.
1: Radio 3 Network.

0: anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Oggi il Consiglio dei Ministri sul nuovo taglio delle accise sui carburanti, l'esecutivo verso la proroga del provvedimento votato la scorsa settimana con lo sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, che potrebbe essere esteso anche alla benzina, ma il prezzo alla pompa non accenna a scendere, ieri benzina sopra i 2 euro al litro. In discussione anche l'AI Act, che contiene la norma sul riconoscimento facciale, alla vigilia del Consiglio dei Ministri, nuovo scontro tra i partiti della maggioranza in commissione alla Camera. Chat del Mastro Caroccia, si va verso il no alla diffusione, oggi la parola alla giunta per le autorizzazioni, la maggioranza non fa decidere al presidente per avere i numeri e stoppare la possibilità di rendere pubbliche le intercettazioni, giovedì il voto finale alla Camera, scrutinio segreto. La Spagna ha detto che i migranti arrivati a Ceuta nei giorni scorsi sono quasi tutti tornati in Marocco, questa mattina tra le polemiche il vertice europeo. Medio Oriente, colpita un'altra nave cargo nello stretto di Hormuz, ancora un mistero, la ripresa dei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Trump ha detto che sono in corso in queste ore, nessuna conferma da Teheran. Aumenta ancora la pressione ucraina in territorio russo, in una zona industriale vicino Mosca almeno 5 morti, colpiti nuovamente anche i depositi del più grande rivenditore online del paese e un'altra raffineria di petrolio. Ex Ilva, questa mattina l'incontro governo-sindacati, il futuro delle acciaierie appeso alla decisione del Tribunale di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto presente nel sito. Sono le 7.32 minuti, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network. Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno c'è il taglio delle accise sui carburanti. L'ultimo provvedimento, uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, scade tra 2 giorni. Il governo pensa di prorogarlo, magari estendendo lo sconto anche alla benzina, ma deve trovare le risorse per finanziarlo. L'effetto sulle tasche dei consumatori è stato praticamente nullo. Negli ultimi giorni il prezzo dei carburanti alla pompa è risalito e ieri la benzina ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro. In discussione in Consiglio dei Ministri ci sarà anche l'AI Act, che al suo interno ha la norma sul riconoscimento facciale, un provvedimento che ha visto la spaccatura in maggioranza la scorsa settimana con Forza Italia che si era messa di traverso, e anche ieri in commissione alla Camera c'è stato uno scontro tra i partiti della maggioranza. A prevalere poi la posizione di Fratelli d'Italia, che ha fatto approvare una modifica del testo originale come richiesto dai forzisti, che però lascia a mano libera il governo, che oggi appunto in Consiglio dei Ministri emanerà il testo definitivo. Filippo Sensi è senatore del Partito Democratico.
3: Diciamola così, che hanno provato il blitz la settimana scorsa e sono stati stoppati, anzi si sono cappottati in parcheggio, diciamo, dividendosi tra loro, tra Forza Italia e le altre forze di maggioranza. Detto questo, hanno provato, chiudendo il passaggio parlamentare soltanto consultivo, hanno provato a tenere larga l'impianto che loro volevano imporre, cioè un impianto in sostanza che permette la pesca a strascico dei dati e che consente in maniera più disinvolta la raccolta dei dati biometrici con il riconoscimento facciale. È stato stoppato il primo blitz, e cioè che fosse un funzionario, un operatore di sicurezza pubblica a poterlo fare, ma la formulazione che hanno trovato alla fine in Parlamento è una formulazione talmente vaga, e cioè quella di demandare a un magistrato, che potrebbe essere anche un PM e quindi non una figura terza, l'indicazione di raccogliere i dati. Vedremo ovviamente in Consiglio dei Ministri che cosa scriveranno alla fine su questo decreto. Quello che hanno provato a fare era il tentativo di andare con una pesca a strascico di dati dei cittadini. Una volta stoppati, cercano di mantenere più larghe possibile le maglie del loro impianto.
2: Oggi alla Camera invece arriverà il voto della Giunta per le autorizzazioni per quanto riguarda il caso delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia. Ieri la Giunta per il Regolamento, con 7 voti favorevoli e 6 contrari, grazie all'uscita dell'aula del deputato di Azione Antonio D'Alessio, ha approvato l'iter da seguire, ossia che a decidere se rendere pubblico o meno le intercettazioni sarà la plenaria della Giunta e non il Presidente, come da prassi. Scontato quindi il risultato, visto che le opposizioni che sono favorevoli alla lettura delle chat hanno solo 8 deputati su 21. Davis Dori di AVS Alleanza Verdi Sinistra è il presidente della Giunta per le autorizzazioni.
4: La giunta per il regolamento ha di fatto deciso due cose. Da un lato ha riconosciuto l'autonomia della giunta per le autorizzazioni nella decisione relativa all'accesso alla documentazione depositata presso la giunta per le autorizzazioni. Dall'altro invece il problema invece si crea all'interno della giunta delle autorizzazioni, perché da un lato ci viene detto che le valutazioni rispetto alla presa visione della documentazione debba essere ripresa non dal presidente come è sempre avvenuto in passato. Nel caso specifico invece di fatto la giunta del regolamento svuota di questo potere il presidente della giunta autorizzazioni, perché la decisione viene rimessa a un voto, a una valutazione comunque che sappiamo che non può che essere presa o all'unanimità o a maggioranza. Se restiamo legati al caso specifico di Del Mastro rischia di andare a creare un precedente che lega poi le mani alla giunta autorizzazioni in prospettiva futura.
2: È intervenuta anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein dopo le parole di Giuseppe Conte sul posizionamento del campo largo nella questione ucraina. Prima un programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi vince dovrà guidare tutta la coalizione e non un singolo partito, ha detto Schlein, stoppando di fatto il leader del Movimento 5 Stelle, che invece aveva detto che in caso di sua vittoria alle primarie avrebbe sospeso i rifornimenti di armi a Kiev e aperto una trattativa con Putin. Resta comunque il tema della politica estera, che è il nodo più difficile da sciogliere nella coalizione. Elisabetta Piccolotti è deputata di AVS.
5: Noi siamo stati il primo partito a votare contro le armi in Ucraina quando ancora c'era Draghi e il Movimento 5 Stelle votava a favore, per cui questa è sicuramente una nostra posizione storica. Siamo anche un partito contrario al riarmo europeo, siamo consapevoli che bisogna fare una trattativa sul programma, bisogna arrivare a delle posizioni di mediazione che consentano anche agli elettori di comprendere che c'è una linea sulla politica estera di cui possono fidarsi. Ad esempio, noi sappiamo che il PD è contrario al riarmo degli stati nazionali, che apre ad un ragionamento sul terreno della costruzione di un esercito europeo che possa ridurre la spesa e in qualche modo anche razionalizzare la spesa che c'è nel settore della difesa. Sediamoci, vediamo quali sono i possibili punti di contatto e troviamo una via d'uscita, ma non è pensabile che si faccia una guerra fra partiti della stessa coalizione, perché questo destabilizzerebbe il nostro comune progetto politico, che è quello di presentarci alle elezioni e battere le destre. Dobbiamo entrare nel merito.
2: La Spagna ha detto che i migranti arrivati a Ceuta la scorsa settimana sono rientrati quasi tutti in Marocco. La Commissione dell'Unione Europea ha chiesto ai Paesi membri un maggior coordinamento per rafforzare i confini e questa mattina tra le polemiche si riuniscono i ministri degli interni dei 27, il servizio da Bruxelles.
6: È atteso tra poche ore l'inizio della riunione straordinaria dei 27 ministri UE degli interni per fare il punto sulla crisi a Ceuta, le reazioni scomposte dei paesi europei, i botta e risposta tra Italia e Danimarca da una parte e Spagna dall'altra, e il modo per cercare di ricomporre una frattura mai così esplicita all'interno dell'Unione, che parte dalla migrazione e arriva all'isolamento generale della Spagna di Sanchez per opera di diversi governi UE di destra, ma non solo. Il Consiglio Affari Interni si terrà in videoconferenza a partire dalle 10 e si prevede durerà tutta la mattinata. Alla riunione dei 27 ambasciatori di ieri pomeriggio si è arrivati a una preparazione di massima del confronto di oggi, che sarà caldissimo, ma almeno di facciata cercherà un punto di caduta tra la solidarietà chiesta dalla Spagna per gestire le crisi di frontiera e la spinta dei falchi capeggiati da Meloni e Frederiksen per stringere accordi con paesi terzi, soprattutto in Africa, e finanziare con fondi UE i centri di rimpatrio di persone migranti, che comunque, vale la pena ricordarlo, nulla c'entrano con una crisi come quella di Ceuta. La solidarietà espressa a Madrid sarà un po' fine a se stessa, visto che i governi vogliono in realtà parlare solo di rimpatri e rafforzamento delle frontiere esterne, e già questa è una vittoria delle destre. Il commissario europeo alla migrazione Brunner proverà ad accontentare un po' tutti con la proposta di lavorare su 5 aree: cooperare con i paesi terzi per prevenire gli arrivi irregolari, rafforzare i confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti e rafforzare i rimpatri. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
2: Una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz. Lo dice questa mattina l'agenzia marittima britannica, che monitora costantemente il traffico navale in quella zona. Hormuz è al centro della disputa tra Iran e Stati Uniti. Al momento non è assolutamente chiaro se questa disputa sia o meno oggetto di un vero negoziato tra Teheran e Washington. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valenti. Emanuele, cosa sta succedendo?
7: Allora, nelle scorse ore Trump, Alessandro, ha ribadito che il negoziato tra le due parti è in corso. Nei giorni scorsi, ricordiamo, aveva prima sospeso per l'ennesima volta quello che nelle sue minacce sarebbe stato un gigantesco attacco contro l'Iran, e poi appunto aveva detto che la trattativa stava per riprendere. Gli iraniani però, le ultime dichiarazioni ufficiali, negano sia in corso un negoziato. I mediatori parlano di un lavoro continuo, ma non di colloqui nemmeno indiretti. Questi i fatti, come leggerli? Come sempre, Trump non sembra avere una lettura chiara e una strategia definita. Ieri ha anche attaccato le compagnie petrolifere americane perché avrebbero dei prezzi della benzina troppo alti. Più trasparente, se vogliamo, la strategia iraniana. La sensazione che Teheran stia cercando di allargare gradualmente il conflitto senza arrivare però a una nuova guerra aperta. Perché questo? Per mantenere alta la pressione sul sistema economico, commerciale, regionale e globale, e quindi per convincere così Trump che contenere la crisi sia più costoso che non cedere alle richieste iraniane. Insomma, una tecnica negoziale. Teheran scommette anche sul fatto, sembra scommettere sul fatto che la Casa Bianca non voglia una nuova guerra aperta a 3 mesi dalle elezioni di midterm. La Repubblica Islamica, nonostante le divisioni interne, ha capito che paga di più la linea dura. In effetti, quando ha aperto e ha mostrato flessibilità, è stata più volte bombardata. Il rischio che tutto salti ovviamente rimane.
8: Grazie Emanuele, andiamo in Ucraina. Aumenta la pressione di Kiev sul territorio russo. Questa mattina un attacco con droni in una zona industriale vicino Mosca ha fatto 5 morti, a dirlo è stato il governatore della regione della capitale russa. Durante la notte droni anche su altri 2 depositi del principale rivenditore online del paese, a Mosca e San Pietroburgo, e su una raffineria di petrolio nel sud. Intanto le autorità russe hanno accusato Kiev di aver colpito deliberatamente obiettivi civili. Ieri un drone era caduto su una spiaggia sul Mar Nero facendo 7 morti e 40 feriti. Ancora nessun commento su questo da parte ucraina. Kiev ha sempre negato di voler attaccare obiettivi civili. Qatar, Egitto e Turchia, che hanno mediato nella guerra a Gaza, hanno criticato Israele per gli ultimi raid sulla striscia. L'esercito israeliano continua a colpire strutture civili e a violare il diritto internazionale, hanno detto i 3 paesi. Gli attacchi israeliani di questi giorni a Gaza hanno ucciso almeno 20 persone. L'incontro tra sindacati e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto è fissato per questa mattina al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Ieri c'è stato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, visto che la scorsa settimana un primo incontro aveva portato ad un nulla di fatto dopo la decisione del Tribunale di Milano di sospendere entro 90 giorni l'area a caldo dell'acciaieria tarantina se non si fosse arrivati alla rimozione completa dell'amianto presente nel sito. Valentina Pedrini, giornalista e scrittrice, autrice del libro Il cielo oltre le polveri, dedicato proprio alla vicenda dell'Ilva.
9: Perché la Corte ha probabilmente optato per questo strumento giuridico? Perché in realtà ordina, senza possibilità di appello, che l'Ilva venga chiusa, l'area a caldo venga chiusa entro 90 giorni. Non dice se non verrà rimosso l'amianto e se non verranno ridotte le polveri, dice proprio che va chiusa entro 90 giorni, perché le tonnellate di amianto che ci sono dentro e che noi sappiamo esserli dentro almeno dal 2017 non sono spostabili in pochi giorni. Lo Stato ha avuto decine di anni per farlo e non lo ha mai fatto, e quindi diciamo non c'è possibilità che lo possa fare in 90 giorni. Quindi noi siamo in presenza, ancora una volta, non ad un fatto straordinario, cioè questa non è un'attualità che è caduta sulle teste degli operai e dei cittadini Ilva. Questo è un fatto che le istituzioni attendevano. Sottolineo che 2000 chili di amianto a cielo aperto sono una bomba ecologica. Taranto purtroppo subirà gli effetti dell'esposizione allo spolverino delle particelle di amianto per i prossimi decenni, anche se la fabbrica sarà chiusa.
8: Nuova giornata da bollino rosso per 25 città sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Il caldo estremo di questi giorni non molla la presa, secondo le previsioni non lo farà fino alla fine della settimana. Le temperature massime saranno ovunque sopra i 40 gradi, con anche il rischio di un aumento dell'umidità in alcune zone che potrebbero essere interessate dai cosiddetti temporali di calore. Continuano anche le notti tropicali, con le minime che non scenderanno sotto i 25 gradi. Oggi è il 42esimo anniversario della strage neofascista dell'Italicus, il 52esimo anniversario. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 1974 una bomba messa dai neofascisti esplose sul treno che stava transitando a San Benedetto Val di Sambro in provincia di Bologna, provocando 12 morti. I processi che seguirono alla strage incriminarono diversi esponenti del neofascismo italiano, così come misero in luce la partecipazione alla preparazione della loggia massonica P2, ma l'iter processuale si conclude con l'assoluzione degli imputati. Paolo Lambertini è il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime della Strage di Bologna.
10: È un altro pezzo oscuro dello stragismo, del terrorismo, che andrebbe assolutamente ancora approfondito. Quella è un'altra pagina. Erano messaggi allo Stato, erano messaggi forse precedenti, forse quelli legati più a golpe, quindi non allo svuotare le istituzioni, a ricatti istituzionali. Siamo amici dei familiari, siamo amici di Fabio Sirotti, che è il fratello di Silver Sirotti, che perse la vita immolandosi, voglio ricordare questo, di elementi, perché era un ferroviere appena da poco assunto e si lanciò, pur essendosi salvato, si lanciò per salvare vite umane. Poi però, morendo perché esplose, ci fu un'altra esplosione, però salvò vite umane. Come ho cercato di dire ieri, ci sono esempi buoni e esempi cattivi nella nostra storia. Gli esempi buoni sono un Silver Sirotti, sono secondo noi tutti gli uomini delle forze di polizia, dei giudici che hanno indagato in maniera fedele, e altri, voglio ricordare Federico Umberto D'Amato, che era capo dell'ufficio affari riservati, che invece è stato individuato come uno di quelli, quindi capo dei servizi segreti, che invece ha aiutato Licio Gelli nell'organizzazione della strage.
8: 7:47 minuti è tutto, noi ci risentiamo alle 8:30. Una buona giornata da Emanuele Valenti, Alessandro Braga.
1: Popolare Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove si segnala Firenze-Pisa-Livorno.

0: Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno c'è il taglio delle accise sui carburanti, l'ultimo provvedimento, uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, scade tra due giorni. Il governo pensa di prorogarlo, magari estendendo lo sconto anche alla benzina, ma deve trovare le risorse per finanziarlo. L'effetto sulle tasche dei consumatori è stato praticamente nullo. Negli ultimi giorni il prezzo dei carburanti alla pompa è risalito, ieri la benzina ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro.
1: L'incontro tra sindacati e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto è fissato per questa mattina. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ieri c'è stato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, visto che la scorsa settimana un primo incontro aveva portato a un nulla di fatto, dopo la decisione del Tribunale di Milano di sospendere entro 90 giorni l'area a caldo dell'acciaieria tarantina se non si fosse arrivati alla rimozione completa dell'amianto presente nel sito.
0: Questa mattina un attacco con droni ucraini in una zona industriale vicino Mosca ha fatto 5 morti durante la notte. Droni anche su altri 2 depositi del principale rivenditore online del paese, a Mosca e San Pietroburgo, e su una raffineria di petrolio nel sud. Intanto le autorità russe hanno accusato Kiev di aver colpito deliberatamente obiettivi civili. Ieri un drone era caduto su una spiaggia sul Mar Nero facendo 7 morti e 40 feriti. Ancora nessun commento su questo da parte ucraina.
1: La Spagna ha detto che i migranti arrivati a Ceuta la scorsa settimana sono rientrati quasi tutti in Marocco. La Commissione UE ha chiesto ai Paesi membri un maggiore coordinamento per rafforzare i confini. Questa mattina tra le polemiche si riuniscono i ministri degli interni dei 27.
0: Prezzo del petrolio nuovamente in aumento per l'incertezza legata al negoziato tra Stati Uniti ed Iran. Ieri le quotazioni erano scese dopo l'annuncio di Trump della ripresa della trattativa, che però rimane un mistero. Nelle scorse ore, nello stretto di Hormuz, una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato. Il traffico marittimo nella regione è minimo anche a Bab el-Mandeb, dall'altra parte della penisola araba, tra il Golfo di Aden e il Mar Rosso.
1: Nuova giornata da bollino rosso per 25 città sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Il caldo estremo di questi giorni non molla la presa e secondo le previsioni non lo farà almeno fino alla fine della settimana. Le temperature massime saranno ovunque sopra i 40 gradi, con anche il rischio di un aumento dell'umidità in alcune zone che potrebbero essere interessate dai cosiddetti temporali di calore. Continuano anche le notti tropicali con le minime che non scenderanno sotto i 25 gradi.
0: Saranno questa mattina alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto lo scorso venerdì. L'ex capitano del Milan e della Nazionale aveva 66 anni e l'anno scorso aveva scoperto di avere un tumore. Sono attese migliaia di persone per l'ultimo saluto all'ex giocatore, bandiera rossonera e azzurra. Sono le 8.34 minuti, noi ci risentiamo alle 9.30, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipilì, dove in direzione mare si segnalano 2 chilometri di coda per lavori tra Firenze Scandicci e La Strassigna e 3 chilometri di coda per un veicolo fermo o in avaria tra Cascina e Pisa Nord-Est. In direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est, 2 km di coda per un veicolo fermo o in avaria tra Empoli ed Empoli Est e code a tratti tra La Strassigna e Firenze Scandicci. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Radio 3 Network.
1: Come parla?
2: Senta, ma lei è fuori di testa!
1: E tu? Oh! Come parla? Come parla?

mia sufficienza. Far finta di capire è già abbastanza. Che importa stare lì ad approfondire?

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI, dove per un incidente avvenuto al chilometro 33 si segnalano 3 km di coda tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Mare e 2 km di coda per Curiosi in direzione Firenze. Sempre in FIPLI, code a tratti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione Mare verso Firenze, rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est, rallentamenti tra Empoli ed Empoli Est e code a tratti tra La Strassigna e Firenze Scandinavia. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
3: In Crimea un soldato russo ha aperto il fuoco contro altri militari e alcuni civili, facendo 4 morti, lo hanno detto le autorità locali, è successo a Sebastopoli.
2: Nelle ultime ore ci sono stati diversi attacchi ucraini in territorio russo, colpita un'area industriale vicino Mosca, 2 depositi del più grande rivenditore online del paese, una raffineria di petrolio. Kiev sta aumentando la pressione sul Cremlino, ieri Zelensky ha detto di puntare ad un accordo per la fine della guerra entro l'autunno.
3: La notte scorsa una nave cargo nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato. Hormuz, sappiamo, è al centro della disputa tra Stati Uniti e Iran. Secondo l'amministrazione Trump le due parti hanno ripreso il negoziato, Teheran però nega.
2: Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno c'è il taglio delle accise sui carburanti, l'ultimo provvedimento che prevedeva uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio scade tra 2 giorni. Il governo sta pensando di prorogarlo estendendolo anche alla benzina, ma deve trovare le risorse per finanziarlo.
3: La maggioranza è pronta a stoppare la possibilità di rendere pubbliche le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Maurizio Caroccia. A deciderlo sarà il voto in plenaria della Giunta per le autorizzazioni e non quello del solo presidente, come da prassi, come deciso ieri dalla Giunta per il Regolamento. Scontato quindi il risultato, visto che le opposizioni favorevoli alla lettura delle chat hanno solo 8 deputati su 21.
2: L'incontro tra sindacati e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto è fissato per questa mattina al Ministero delle Imprese del Made in Italy. I sindacati minacciano lo sciopero ad oltranza se dall'esecutivo non dovesse arrivare una risposta con un piano concreto per riuscire a trovare una soluzione. C'è il colosso indiano Jindal che continua a dire di essere interessato all'acquisto, nonostante la decisione la scorsa settimana del Tribunale di Milano che impone di fatto di sospendere entro 90 giorni l'area a caldo dell'acciaieria tarantina se non si dovesse arrivare alla rimozione completa dell'amianto presente nel sito.
3: Oggi è il 52esimo anniversario della strage dell'Italicus. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 74 una bomba messa da neofascisti esplose sul treno che stava transitando a San Benedetto Val di Sambro, provincia di Bologna, provocando 12 morti. I processi che seguirono alla strage appurarono le responsabilità del neofascismo italiano, ma l'iter processuale si concluse con l'assoluzione degli imputati.
2: Si terranno questa mattina alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto lo scorso venerdì. L'ex capitano di Milan e nazionale aveva 66 anni, l'anno scorso aveva scoperto di avere un tumore. Sono attese migliaia di persone per l'ultimo saluto all'ex giocatore, bandiera rossonera e azzurra. Sono le 9.34 minuti, noi ci risentiamo tra circa un'ora alle 10.30, buon ascolto.
1: Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In FIPL in direzione mare, rallentamenti per lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina, rallentamenti per un veicolo fermo tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est e 3 km di coda per incidente al chilometro 33 tra Empoli Ovest e San Miniato. In direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In A12 per un incidente all'uscita di Sarzana, un chilometro di coda tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. In A15 un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A1 in direzione Bologna rallentamenti per una perdita di carico tra Incisa, Reggello e Firenze Sud e rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma rallentamenti per un veicolo fermo sulla Complanare di Firenze Nord. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
3: 17 migranti sono morti durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione, lo dicono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze di due sopravvissuti. Secondo il racconto dei superstiti, la barca era partita dalle coste del Nord Africa. Questa mattina è in corso il vertice straordinario dei ministri degli interni UE proprio sull'immigrazione.
2: Gli ultimi attacchi ucraini in territorio russo hanno colpito una zona industriale nell'area di Mosca. Secondo il governatore locale ci sarebbero 4 morti. Nelle scorse ore sono stati lanciati droni anche su altri obiettivi in Russia. In Ucraina invece un raid russo a Sumy nel nord ha fatto 3 vittime, compresi 2 bambini.
3: Il Pakistan ha invitato i negoziatori iraniani a Islamabad, lo dice questa mattina l'agenzia di stampa turca Anadolu. Sarebbero stati invitati il ministro degli esteri iraniano Arakci e il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il Pakistan, ricordiamo, è con Turchia e Qatar tra i mediatori nella crisi in Medio Oriente. Trump sostiene che il negoziato tra Teheran e Washington sia ripreso, gli iraniani però negano.
2: Il costo del gasolio al self-service oggi è risalito a 2,1 euro al litro, la benzina invece appena sotto i 2 euro, 1,99, ma sulle autostrade sono entrambe ben al di sopra dei 2 euro. Questo a 2 giorni dalla scadenza del provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri che prevede uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio. Oggi si riunisce di nuovo il Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare il provvedimento estendendolo anche alla benzina. Il problema per l'esecutivo è però trovare le risorse per finanziarlo.
3: È iniziato l'incontro sindacati-governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I sindacati minacciano lo sciopero ad oltranza se dall'esecutivo non dovesse arrivare una risposta con un piano concreto per arrivare a una soluzione che garantisca la continuità produttiva dopo la decisione del Tribunale di Milano che impone di sospendere entro 90 giorni l'area a caldo dell'acciaieria tarantina se non si porterà a termine la rimozione completa dell'amianto presente nel sito.
2: La maggioranza è pronta a stoppare la possibilità di rendere pubbliche le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Mauro Carocci. A deciderlo sarà il voto in plenaria della giunta per le autorizzazioni e non quello del solo presidente, come da prassi, perché così è stato deciso ieri dalla giunta per il regolamento. È scontato quindi il risultato, visto che le opposizioni favorevoli alla lettura delle chat hanno solo 8 deputati su 21 totali. Sono le 10.34 minuti, noi ci risentiamo alle 12.30 col giornale radio. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Come un ruscello che scorre fra i monti e le valli, questa mia vita se ne va.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. Everybody, everywhere you go, got to be just who you are. Down in London to Africa, got to be just who you are. Everybody, everywhere you go, just be who.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: sempre in direzione Bologna, ma sul versante emiliano, 7 km di coda per un veicolo fermo o in avaria tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione mare, 1 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 7300 tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina. Infine per i treni, a seguito di un evento sismico avvenuto nei pressi di Pisa, i treni potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio!
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sette migranti morti al largo delle isole Baleari in Spagna erano partiti dal Nord Africa. In corso tra le polemiche la riunione dei ministri degli interni UE dopo i fatti di Ceuta. Attacchi reciproci tra Russia e Ucraina, ci sono morti da entrambe le parti e Kiev ha colpito per l'ennesima volta diversi obiettivi anche vicino a Mosca. Taglio delle accise, oggi il nuovo provvedimento in Consiglio dei Ministri, resta il nodo dei finanziamenti, le ultime scelte del governo sono state inutili, oggi la benzina oltre 2 euro al litro. Chat del Mastro Caroccia, si va verso il no alla diffusione, oggi parola alla giunta per le autorizzazioni, la maggioranza non fa decidere al presidente per avere i numeri per stoppare la possibilità di rendere pubbliche le intercettazioni, giovedì il voto finale alla Camera a scrutinio segreto. Tantissime persone a Milano per l'addio a Franco Baresi, tifosi, celebrità, ex calciatori a salutare l'ex capitano di Milan e nazionale morto venerdì scorso a 66 anni. A Milano è lutto cittadino davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, cori e bandiere rossonere. Sono le 12:31 minuti, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network. 17 migranti sarebbero morti durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. A dirlo sono le autorità spagnole sulla base della testimonianza di 2 sopravvissuti. Secondo il racconto di Superstiti, la barca era partita dalle coste del Nord Africa. Proprio in queste ore è in corso il vertice dei ministri degli interni della UE sull'immigrazione. In diretta da Bruxelles il nostro collaboratore Federico Baccini. Federico, cosa sappiamo al momento della riunione?
3: Sì, buongiorno da Bruxelles, dove attesa a minuti la fine del vertice straordinario in videoconferenza. Dunque, fino ad ora non ci sono state fughe di notizie, quindi sappiamo molto poco, ma una fonte diplomatica che abbiamo contattato a riunione appena iniziata ha confermato un clima piuttosto caldo, almeno nelle battute iniziali, quando si è dovuto parlare del caos politico in Europa nel momento della crisi a Ceuta il fine settimana scorso. Quindi, come abbiamo visto in questi giorni, Italia contro Spagna, soprattutto con Madrid che è sempre più isolata, mentre Roma, forte del sostegno della stragrande maggioranza dei governi europei, collega esplicitamente la crisi alle frontiere esterne con le politiche di accoglienza e regolarizzazione delle persone migranti da parte del governo socialista spagnolo, anche se non c'è alcun dato che dimostri la connessione. Ormai i fatti però poco importano e la narrativa di destra ha veramente il vento in poppa in Europa. Da quello che sappiamo, oggi i ministri dovevano parlare di rafforzamento delle frontiere esterne, di una spinta sui rimpatri con i centri in paesi terzi, già previsti dalla nuova legislazione UE, e di nuovi accordi in stile Turchia ed Egitto per bloccare le persone lontano dai confini europei. Aspettiamo ora la conferenza stampa del commissario alla migrazione Brunner, che è programmata per le ore 13, per avere conferma di tutto questo, ma davvero, in un clima in cui i governi europei si aggrappano a qualsiasi pretesto per dare un'ulteriore stretta alla politica migratoria comune, le sorprese non sono all'ordine del giorno. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
2: Grazie Federico Baccini. Intanto una notizia appena arrivata in redazione: nella Manica più di 150 migranti sono stati salvati quando la loro imbarcazione a motore ha preso fuoco. A dirlo sono le autorità francesi. I migranti stavano cercando di arrivare in Gran Bretagna, sono stati riportati tutti in Francia, non ci sarebbero vittime. Questa mattina ci sono stati diversi attacchi reciproci tra Russia e Ucraina, ci sono vittime da entrambe le parti. In studio Emanuele Valenti.
4: Non si ferma, anzi aumenta la pressione ucraina sul territorio russo, questo è l'elemento principale di queste ultime ore. Dalla notte scorsa sono stati lanciati droni su un grosso complesso industriale vicino Mosca, su 2 depositi del principale rivenditore online del paese, Wilberries, succede ormai quasi quotidianamente, e su una raffineria. Le zone interessate sono appunto quella di Mosca, quindi la capitale, poi San Pietroburgo e il sud. A Mosca ci sarebbero, dicono le autorità locali, il governatore della regione di Mosca dice almeno 5 morti e diversi feriti. Gli ucraini intanto non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul drone caduto ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero con 7 morti e decine di feriti. Gli attacchi russi invece hanno fatto 3 vittime a Sumi, siamo nel nord dell'Ucraina, tra loro anche 2 bambini, e ci sono poi diversi feriti per raid da parte di Mosca su Odessa e Mykolaiv, quindi nel sud. Zelensky ieri aveva detto che vorrebbe convincere Putin a trattare e a fermare la guerra entro l'autunno, aveva anche aggiunto che secondo lui il Cremlino non ha alcuna intenzione di fermarsi e per ora infatti la guerra procede, anzi con maggior intensità.
2: Grazie Emanuele. Andiamo in Medio Oriente. Il Pakistan ha invitato i negoziatori iraniani a Islamabad, a scriverlo questa mattina all'agenzia di stampa turca Anadolu. Sarebbero stati invitati il ministro degli esteri Arachki e il presidente del parlamento Ghalibaf. Il Pakistan è tra i mediatori nella crisi in Medio Oriente. Trump sostiene che il negoziato tra Teheran e Washington si è ripreso, gli iraniani però negano. Nei giorni scorsi il presidente americano è stato convinto a non riprendere la guerra dei paesi arabi del Golfo a partire dall'Arabia Saudita. Sentiamo il commento di Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta della regione.
5: Quello che importa all'Arabia Saudita è la stabilità. E la stabilità non si ottiene facendo la guerra, la stabilità si ottiene con delle attività di diplomazia, di prendere una cosa, concederne un'altra all'avversario in un movimento che magari è lentissimo ma che a un certo punto raggiunge un punto d'accordo che richiede molto tempo, e questa stabilità è la cosa più importante, perché altrimenti il prezzo che questi paesi pagano e l'hanno già pagato ampiamente è la distruzione della stabilità, di tutto quello che è stato costruito, ma anche della loro geografia. Quindi chiaramente è interessante notare che in questa situazione chi ha la maggiore capacità di guardare lungo e anche di guardare saggio sia anche un principe che è stato anche parecchio criticato nel passato per giusti motivi, ma che in questo momento forse sta riportando le cose ad un certo livello.
2: Oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno c'è un nuovo taglio delle accise sui carburanti. L'ultimo provvedimento, uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, scade infatti tra 2 giorni. Il governo pensa di prorogarlo, magari estendendo lo sconto anche alla benzina, ma deve trovare le risorse per finanziarlo. L'effetto sulle tasche dei consumatori è stato praticamente nullo. Il costo del gasolio al self-service oggi è risalito a 2,1 euro al litro. La benzina appena sotto i 2 euro, a 1,99, ma sulle autostrade sono entrambe ben al di sopra. E nel pomeriggio la maggioranza dovrà affrontare anche la questione delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia. Ieri la giunta per il regolamento, con 7 voti favorevoli e 6 contrari, grazie all'uscita dall'aula del deputato di Azione Antonio D'Alessio, ha approvato l'iter da seguire, ossia chi a decidere se rendere pubblico o meno le intercettazioni sarà la plenaria della giunta e non il presidente come da prassi. Scontato quindi il risultato, visto che le opposizioni favorevoli alla lettura delle chat hanno solo 8 deputati su 21. Elly Schlein prova a stoppare Giuseppe Conte, che rilancia. La segretaria del PD è intervenuta dopo le parole del leader del Movimento 5 Stelle sul posizionamento del campo largo nella questione ucraina. Prima un programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi vince dovrà guidare tutta la coalizione, non un singolo partito, ha detto Schlein. Ma l'ex presidente del Consiglio, che aveva invece detto che in caso di sua vittoria alle primarie avrebbe sospeso i rifornimenti di armi a Kiev e aperto una trattativa con Putin, tiene il punto e ribadisce che non si possono tenere le stesse posizioni di Draghi e Conte sull'Ucraina. Al netto delle schermaglie di queste ultime ore tra i partiti del campo largo resta il tema della politica estera, che è il nodo più difficile da sciogliere nella coalizione. Elisabetta Piccolotti è deputata di AVS, l'Alleanza Verdi e Sinistra.
6: Noi siamo stati il primo partito a votare contro le armi in Ucraina quando ancora c'era Draghi e il Movimento 5 Stelle votava a favore, per cui questa è sicuramente una nostra posizione storica. Siamo anche un partito contrario al riarmo europeo, siamo consapevoli che bisogna fare una trattativa sul programma, bisogna arrivare a delle posizioni di mediazione che consentano anche agli elettori di comprendere che c'è una linea sulla politica estera di cui possono fidarsi. Ad esempio, noi sappiamo che il PD è contrario al riarmo degli stati nazionali, che apre ad un ragionamento sul terreno della costruzione di un esercito europeo che possa ridurre la spesa e in qualche modo anche razionalizzare la spesa che c'è nel settore della difesa. Sediamoci, vediamo quali sono i possibili punti di contatto e troviamo una via d'uscita, ma non è pensabile che si faccia una guerra fra partiti della stessa coalizione. coalizione, perché questo destabilizzerebbe il nostro comune progetto politico, che è quello di presentarci alle elezioni e battere le destre. Dobbiamo entrare nel merito.
2: È ancora in corso al Ministero delle Imprese l'incontro tra sindacati e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. All'ingresso al Ministero i sindacati hanno ribadito la loro intenzione di indire uno sciopero ad oltranza nel caso non dovesse arrivare una risposta concreta dall'esecutivo, con un piano per la vendita dell'azienda che garantirebbe la continuità produttiva. La scorsa settimana il Tribunale di Milano ha ordinato la sospensione dell'area a caldo dell'acciaieria se non si porterà a termine la rimozione completa dell'amianto presente nel sito. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
7: Si è perso tempo nella ricerca di un soggetto terzo che potesse acquisire l'azienda. Noi continuiamo a pensare che, data la situazione, c'è bisogno immediatamente di un intervento pubblico che garantisca gli investimenti del piano di decarbonizzazione e di garanzia occupazionale, per rispettare il diritto dei lavoratori a lavorare e il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente senza complicazioni da un punto di vista della salute e della sicurezza delle persone.
8: Solo lo Stato può garantire il futuro del polo siderurgico, mantenendo una capacità produttiva importante e investendo al tempo stesso per tutelare salute e ambiente. Lo dice Michele De Palma, segretario generale FIOM CGL, prima di partecipare all'incontro con il ministro delle Imprese Made in Italy, Adolfo Urso, ancora in corso. Il privato da solo non offre le stesse garanzie. L'obiettivo per i sindacati è impedire la chiusura dell'area a caldo disposto dalla magistratura milanese, altrimenti sarà scontro sociale, dicono, e lamentano il silenzio delle parti politiche di fronte alla gravità della situazione, il rischio e la paralisi dell'industria siderurgica nazionale. La strada da seguire è quella della decarbonizzazione con la transizione verso i forni elettrici e il preridotto. La bonifica richiesta dalla città, dagli attivisti, si può fare, secondo i sindacati, ma solo a produzione in corso, altrimenti si rischia di finire come Bagnoli. Per Ferdinando Uliano, segretario generale della FIMCISL, addirittura quindi la chiusura dell'area a caldo non solo non risolverebbe i problemi, ma li aggraverebbe, compresi quelli ambientali e sanitari. Lo smentisce Anna Maria Moschetti, presidente della Commissione Ambiente dell'Ordine dei Medici di Taranto, che informa: già solo con lo spegnimento degli impianti la situazione migliora immediatamente. Lo dimostra il crollo del benzene in seguito al fermo delle cokerie disposto a gennaio di quest'anno. A Cornigliano, ricorda Moschetti, quando chiusero l'area a caldo spostandola a Taranto, crollarono i ricoveri per malattie respiratorie nei bambini. E attesa momenti la fine dell'incontro al Mimit, saremo a vedere cosa ne verrà fuori.
2: Oggi è il 52esimo anniversario della strage dell'Italicus. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 1974 una bomba esplose sul treno che stava transitando a San Benedetto Val di Sambro in provincia di Bologna, provocando 12 morti e 48 feriti. I processi che seguirono alla strage appurarono la responsabilità del neofascismo italiano, ma l'iter processuale si concluse con l'assoluzione degli imputati. Così come due giorni fa, per l'anniversario della strage della stazione di Bologna, spicca oggi il silenzio da parte di esponenti del governo o il loro tentativo di revisionismo che viene fatto sulla verità storica di quelle stragi. Paolo Lambertini è il presidente dell'Associazione Familiare delle Vittime della Stazione di Bologna.
8: È un altro pezzo oscuro dello stragismo, del terrorismo, che andrebbe assolutamente ancora approfondito. Quella è un'altra pagina. Erano messaggi allo Stato, erano messaggi forse precedenti, forse quelli legati più a golpe, quindi non allo svuotare le istituzioni, a ricatti istituzionali. Siamo amici dei familiari, siamo amici di Fabio Sirotti, che è il fratello di Silver Sirotti, che perse la vita immolandosi. Voglio ricordare questo di elementi, perché era un ferroviere appena da poco assunto e si lanciò, pur essendosi salvato, si lanciò per salvare vite umane, poi però morendo perché esplose, ci fu un'altra esplosione, però salvò vite umane. Come ho cercato di dire, ci sono esempi buoni e esempi cattivi nella nostra storia. Gli esempi buoni sono un Silver Sirotti, sono secondo noi tutti gli uomini delle forze di polizia, dei giudici che hanno indagato in maniera fedele, e altri, voglio ricordare Federico Umberto D'Amato, che era capo dell'ufficio affari riservati, che invece è stato individuato come uno di quelli, quindi capo dei servizi segreti, che invece ha aiutato Licio Gelli nell'organizzazione della strage.
2: Tantissime persone hanno partecipato, stanno ancora partecipando a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, ai funerali di Franco Baresi, morto lo scorso venerdì. L'ex capitano di Milan e nazionale aveva 66 anni, l'anno scorso aveva scoperto di avere un tumore. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala per oggi ha indetto il lutto cittadino. Noi andiamo in diretta proprio davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, dove c'è Matteo Villacci. A te, Matteo.
9: Sì, io sono sul piazzale della Basilica, che si sta svuotando dopo l'uscita del feretro di Franco Baresi, salutato da un'immensa folla, colori predominanti, quelli rossoneri, non gli unici, però non rare le magliette anche nerazzurre, qualche cappellino di altre squadre come Brescia, Juventus, bandiere anche del Torino, del Genoa, una umanità ampia, diversa, unita da una figura, quella di Franco Baresi, che andava evidentemente oltre al calcio. In tanti raccontano come persone così ormai non ne nascano più, una figura in grado di muovere tutte queste persone con un carisma silenzioso, con un fascino frutto sia delle sue gesta in campo che di una vita fin da subito non facile, ricordata poi anche nell'omelia da chi di fatto ha tenuto oggi la commemorazione. Una vita che è partita in campagna in una famiglia povera, un Baresi che è rimasto orfano molto giovane e che di fatto si è legato al Milan come una famiglia e è riuscito a portare intorno a sé tutta questa umanità. Un saluto commosso, una figura che, come in tanti ripetevano, difficilmente potrà tornare.
2: Grazie Matteo Villacci. Era l'ultima notizia di questo giornale radio, condotto in studio da Alessandro Braga, in redazione con Emanuele Valenti. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 15.30. Un buon ascolto.
1: Popolare Network. Radio 3 Network.
10: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece, a causa di lavori, un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sempre a causa di lavori in Fipili, 2 chilometri di coda tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. Ancora a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze, in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni, tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Treni: a seguito dell'evento sismico avvenuto nei pressi di Pisa è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Pisa-Empoli, Pisa-Livorno, Pisa-Lucca e Pisa-Viareggio per consentire verifiche tecniche sullo stato dell'infrastruttura. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. Ciao,

0: anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di materiali dispersi in carreggiata si registrano rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione Bologna. In A15 invece, a causa di lavori, un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze, code a causa di uno scambio di carreggiata tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano in entrambe le direzioni. Treni a seguito dell'evento sismico avvenuto nei pressi di Pisa, è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Pisa-Empoli, Pisa-Livorno, Pisa-Lucca e Pisa-Viareggio per consentire verifiche tecniche sullo stato dell'infrastruttura, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 15.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
3: Al termine della riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea su Ceuta, la Spagna torna a criticare l'Italia per la sospensione di Schengen. Nell'incontro è stato riconosciuto che l'area Schengen non è mai stata in pericolo. Roma revochi immediatamente i controlli aggiuntivi. Dopo la videocall, il commissario agli affari interni Magnus Brunner ha aperto a centri di rimpatrio in paesi terzi finanziati dall'Unione, cavallo di battaglia del governo Meloni. Sono legittimi, ma anche aggiunto, concentriamoci sul concetto di paese terzo sicuro e quindi sullo svolgere le procedure di asilo fuori dall'Unione. Una dichiarazione che sembra richiamare il progetto fallito dei centri del Regno Unito in Ruanda. Brunner cita anche indagini sul ruolo del Marocco nell'ingresso di massa di migranti a Ceuta. Una fonte governativa di Rabat all'agenzia di stampa marocchina ha dichiarato: non siamo né i poliziotti né i guardiani dell'Europa, siamo un partner sovrano.
2: Oggi Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima della pausa estiva, e a Palazzo Chigi arrivano numerosi provvedimenti. Il principale riguarda le accise sui carburanti. Il governo deve far fronte agli aumenti con benzina e diesel ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro, dopo lo sconto insignificante sul diesel deciso in precedenza che non ha portato alcun beneficio. Ma un altro decreto importante è quello relativo alla sicurezza, con le nuove norme che favoriscono l'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Prevista infine anche l'assunzione di 500 agenti per il pattugliamento dei confini sulla scia dei fatti di Ceuta.
3: Gli Stati Uniti tornano a parlare di un imminente accordo sullo stretto di Hormuz. Il segretario del Tesoro Scott Bessent dichiara: potrebbe essere firmato già oggi o domani e dovrebbe prevedere la libertà di movimento nello stretto. Da Teheran finora però non è arrivata nessuna conferma che i negoziati siano ripresi e il Qatar, uno dei paesi che fanno da intermediari, ha parlato di sforzi per riavviare le discussioni come obiettivo non ancora raggiunto. Nello stretto di Hormuz intanto la scorsa notte una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato.
2: A Sofia, in Bulgaria, un gruppo di nazisti ha cercato di assaltare un albergo dove alloggiava un gruppo di giovani ebrei italiani delle comunità ebraiche di Roma e Milano. La tentata aggressione, avvenuta lo scorso 2 agosto, è documentata da un video nel quale si vedono diverse persone vestite di nero che cercano di entrare nell'hotel per poi bloccare l'ingresso mentre urlano Sieg Heil ed esibiscono il saluto nazista. Dalla politica italiana condanna Bipartisan per l'atto antisemita.
3: Due scosse di terremoto sono state registrate oggi in Toscana. L'ultima 2 ore fa ha avuto magnitudo 3.2, la prima stamattina magnitudo 4.3, entrambe con epicentro a pochi chilometri da Pisa. Dopo la scossa, da uffici e negozi la gente è uscita in strada e dopo alcuni minuti di apprensione ha fatto ritorno alle normali attività. Al momento non si segnalano danni, restano aperti anche i musei e i monumenti di Piazza dei Miracoli. Sospesa in via precauzionale la circolazione ferroviaria sul nodo di Pisa.
2: È salito circa 700 persone il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto di venerdì ai Campi Flegrei. Le case inagibili sono quasi 400, ma i controlli dei vigili del fuoco proseguono, dovrebbero concludersi entro la fine della settimana. Oggi c'è stata una protesta dei cittadini che hanno occupato la banchina del porto. Tra le richieste e interventi per la messa in sicurezza del territorio, la stabilità delle abitazioni e la continuità nell'erogazione dell'acqua che in alcune zone di Pozzuoli si è interrotta dopo il sisma.
3: È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. È stato individuato a circa un chilometro di distanza da dove era scomparso.
2: Infine le previsioni per le prossime ore: da nord a sud record del caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì saliranno a 27. 15.34 minuti è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 17.30, grazie e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Badia e Aglio in direzione Roma. Sempre in A1 in direzione Roma, per un veicolo fermo in avaria, 2 km di coda tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni riattivata la circolazione ferroviaria sulle linee Pisa-Pontedera, Pisa-Viareggio e Pisa-Livorno, precedentemente sospesa a seguito degli eventi sismici avvenuti nei pressi di Pisa. Permangono interrotte le linee Lucca-Viareggio e Lucca-Pisa. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: ¿Estás ahí? ¿Estás ahí?
1: Sí.
0: ¿Estás ahí?
1: Sí.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 17.30.
3: Madrid ancora contro Roma per la sospensione di Schengen, la revochi immediatamente, è inutile. La riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea di stamattina ha riconosciuto, secondo il governo spagnolo, che l'ingresso di oltre 70.000 migranti nell'exclave di Ceuta dal Marocco non ha messo in pericolo l'area Schengen. Al centro dell'incontro anche i centri di rimpatrio in paesi terzi, proposta portata avanti anche dall'Italia sul modello Albania. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner ha dichiarato: sono legittimi. A Ceuta intanto rimangono diverse centinaia di minori stranieri non accompagnati che non possono essere espulsi. Madrid stanzia 25 milioni per i centri di accoglienza in crisi e il partito di estrema destra Vox attacca: sono falsi minori, deportiamoli. Questa mattina le autorità spagnole hanno anche diffuso la notizia della morte di 17 migranti su un'imbarcazione diretta verso le Baleari. Secondo due superstiti, la barca è rimasta alla deriva per 2 settimane.
2: Meloni, Salvini e Tajani si sono visti poco fa a Palazzo Chigi prima del Consiglio dei Ministri che ancora non è iniziato. Alla riunione era presente anche il titolare dell'economia, Giorgetti. La Presidente del Consiglio ha voluto incontrare i due vice premier per fare il punto prima di decidere se prorogare o meno il taglio delle accise sui carburanti. Non è certo però che il provvedimento oggi sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri, dal momento che il governo è ancora alla ricerca delle coperture per gli ulteriori sconti. Nella riunione sono previste anche nuove norme sull'uso dell'intelligenza artificiale nel riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia e la riforma della Corte dei Conti contestata dai giudici contabili.
3: Gli Stati Uniti tornano ad annunciare un imminente accordo sullo stretto di Hormuz. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha dichiarato: potrebbe essere firmato già oggi o domani, accordo che dovrebbe prevedere la libertà di movimento. Più cauto invece il segretario di Stato Marco Rubio, che parla di progressi nel dialogo ma tra Iran e Oman per la riapertura dello stretto e di ancora nessun accordo. Da Teheran finora non è arrivata nessuna conferma che i negoziati siano ripresi. Nello stretto di Hormuz, intanto, la scorsa notte una nave cargo è stata colpita da un proiettile non identificato.
2: Funerali di massa a Gaza City per 112 persone, i cui corpi sono stati ritrovati sotto le macerie dopo quasi 3 anni, erano state uccise dall'attacco israeliano sul quartiere di Sabra a novembre 2023. Tra loro anche 40 bambini.
3: Continua la pressione di Kiev sulla logistica e sulle infrastrutture petrolifere russe. Droni ucraini hanno colpito nella notte capannoni del gigante dell'e-commerce Wildberries nelle regioni di Mosca e San Pietroburgo. Incendiata anche una raffineria nell'oblast di Samara. Almeno 7 le vittime, una quarantina i feriti.
2: A Sofia, in Bulgaria, un gruppo di nazi skin ha cercato di assaltare un albergo dove alloggiava un gruppo di giovani ebrei italiani delle comunità ebraiche di Roma e Milano. La tentata aggressione, che è avvenuta lo scorso 2 agosto, è documentata in un filmato nel quale si vedono diverse persone vestite di nero che cercano di entrare nell'hotel per poi bloccare l'ingresso mentre urlano Sieg Heil ed esibiscono il saluto nazista. Dalla politica italiana condanna bipartisan per l'atto antisemita. Infine le previsioni del tempo per le prossime ore: con il record del caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, giovedì invece aumenteranno a 27. 17.34 minuti, è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 18.30, buon ascolto.
1: Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Iniziamo dalle code a tratti che stanno interessando la 1 e la 1 direttissima per un veicolo fermo in avaria nel tratto tra Badia e Barberino di Mugello in direzione Roma. Sempre in direzione Roma per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello e rallentamenti per un veicolo fermo in avaria anche tra Chiusi Chianciano e Fabro. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astrasegna in direzione mare e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze, per un nuovo allaccio alla rete idrica a partire da domani, mercoledì 5 agosto fino al 24 agosto, circolazione interrotta in via di Peretola tra via Michelacci e via della Villa Nuova. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Popolare Network, queste le principali notizie di oggi. Iniziato il Consiglio dei Ministri che deve decidere tra le altre cose dei nuovi sconti per il carburante, è stato preceduto da una lunga riunione con Meloni, Salvini, Tajani e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Il problema del governo è che non sa dove trovare i soldi per i nuovi tagli alle accise, ma al tempo stesso non si può permettere di non fare gli sconti nel periodo delle partenze per le vacanze. Ceuta, in Europa la proposta di centri per il rimpatrio in paesi terzi, Italia e Danimarca in prima fila. Madrid chiede a Roma di revocare la sospensione di Schengen. Nell'enclave ancora centinaia di minori non accompagnati, la destra spagnola, falsi minorenni, deportiamoli. L'accordo per Hormuz oggi o domani? Anzi no, Washington tentenna. Prima il segretario al tesoro parla di trattative prossime all'arrivo, poi il segretario di Stato Rubio spiega: a trattare sono Iran e Oman, ci sono progressi, ma ancora nessun accordo. Caso del Mastro, la giunta per le autorizzazioni nega l'accesso alle sue chat. Il no è passato grazie ad Azione, che non ha partecipato al voto. Ora si va subito in aula, dove la stessa richiesta verrà bocciata dalla maggioranza per salvare l'ex sottosegretario. In Bulgaria, Nazi Skin assaltano un hotel di Sofia che ospita giovani ebrei italiani. La tentata aggressione è ripresa in un video in cui il gruppo, vestito di nero, fa il saluto nazista. Dalla politica condanna bipartisan dell'atto antisemita. Folla a Milano per l'addio a Franco Baresi, tifosi, ex compagni, vecchi rivali per ricordare lo storico capitano del Milan. 6 minuti di applausi come il suo numero di maglia, fischi alla proprietà rossonera e al sindaco Beppe Sala. Infine il tempo per le prossime ore, da nord a sud, record del caldo in Italia, domani 25 le città col bollino rosso, giovedì 27. È tutto, queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel giornale radio delle 19.30. A più tardi e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Oh, hello there!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Iniziamo dalle code a tratti che stanno interessando la 1 e la 1 direttissima per un veicolo fermo in avaria nel tratto tra Badia e Barberino di Mugello in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove in direzione mare si registrano code a tratti per un incendio tra Scandicce e La Strassigna e code in uscita alla Strassigna per traffico intenso. Treni per un guasto tecnico sulla linea nei pressi della stazione di Firenze Castello. I convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per un nuovo allaccio alla rete idrica a partire da domani, mercoledì 5 agosto fino al 24 agosto, circolazione interrotta in via di Peretola tra via Michelacci e via della Villa Nuova. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: dati. Ciclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library. Jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network
2: is kicking out another hour of the world's best music, and that's guaranteed.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.
1: Io che non so scordarti mai.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: Number One.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: In Europa, Italia e Danimarca spingono sui centri di rimpatrio nei paesi terzi, ma l'Unione Europea frena, sosteniamo la Spagna. Madrid chiede al governo italiano di revocare la sospensione di Schengen. A Ceuta 1000 minori non possono essere rimpatriati in Marocco, la destra spagnola attacca, falsi minorenni, deportiamoli. Salito a 700 il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto dei Campi Flegrei, 400 le case inagibili. Per protesta i cittadini hanno occupato la banchina del porto. Il governo proroga lo streaming sito sconto di 17 centesimi sul diesel fino al 25 agosto. Nessun taglio sulla benzina. Il caro carburante resta un problema anche per le vacanze estive. A Milano 6 minuti di applausi per Franco Baresi, come il suo numero di maglia. Al funerale c'erano tifosi, ex compagni e vecchi rivali. Fischi per la proprietà rossonera e per il sindaco Beppe Sala. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. La crisi di Ceuta arriva in Europa. Al vertice dei ministri degli interni dei 27, Italia e Danimarca ne approfittano per spingere sui centri di rimpatrio nei paesi terzi, ma l'Unione frena. È stato un test per la nostra resilienza e l'abbiamo superato. Sosteniamo la Spagna. Spagna, che è isolata in Europa, insiste. Roma revochi la sospensione di Schengen. Non c'è mai stato nessun pericolo. Il servizio da Bruxelles.
1: Alla riunione dei ministri UE degli interni sulla crisi a Ceuta riprende vigore la questione dei centri di rimpatrio in paesi terzi, a due mesi dall'approvazione del nuovo regolamento europeo. Non il modello Albania, che anche il commissario europeo alla migrazione Brunner definisce una cosa diversa, ma accordi con paesi terzi che riceverebbero finanziamenti per aprire centri e gestire i rimpatri. Italia e Danimarca guidano un fronte di 5-6 falchi, che comprende anche Paesi Bassi, Germania, Austria e Grecia, ma anche altri sarebbero potenzialmente interessati, che hanno proposto tutta una serie di paesi africani: Ruanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda ed Etiopia. Ma fonti UE contattate da Radio Popolare gettano acqua sul fuoco. Non siamo a questo punto e di fondi europei ancora non si parla. In sostanza, il bilancio della riunione è una delle più classiche tempeste in un bicchiere d'acqua. Italia e Danimarca portano a casa una vittoria di narrativa politica, ma ridotto all'osso il vertice non presenta alcun elemento concreto di novità. In altre parole, su qualsiasi soluzione emersa oggi si stava già lavorando da mesi. Ma ora i 5 punti del piano d'azione della Commissione sono spinti da un vento di destra ormai imperante in Europa. Oltre ai rimpatri, la chiusura delle frontiere e gli accordi con i paesi terzi in stile Turchia, Marocco ed Egitto, che sono poi le stesse leve con cui l'Europa si rende vulnerabile all'esterno, sono già tutti inclusi nella legislazione europea. Si conferma invece l'isolamento della Spagna nella sua politica di regolarizzazione delle persone migranti, visto che anche il commissario Brunner l'ha definita non un buon segnale per il resto del continente. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: A Ceuta intanto rimangono 1000 minori stranieri non accompagnati che non possono essere espulsi, ma per i quali non c'è spazio nei centri di accoglienza. Madrid stanzia 25 milioni per gestire la crisi. Dura reazione della destra. I conservatori del Partito Popolare si oppongono alla redistribuzione dei minori nel paese e il partito di estrema destra Vox attacca. Falsi minori, deportiamoli. Elena Gentili è la responsabile advocacy di Save the Children Italia.
2: La città sta assistendo circa 1000 minori quando la sua capacità strutturale conta meno di un centinaio di posti disponibili. Quindi questo ci lascia una forte preoccupazione che molte minori non siano ancora stati identificati e presi in carico dai servizi competenti, quindi che rimangano in una situazione di estrema vulnerabilità nelle strade, in luoghi che comunque non garantiscono la loro sicurezza fisica ma anche psicosociale. È importantissimo per noi sottolineare come i minori sono minori prima di qualunque altro status migratorio, quindi anche superando una frontiera i minori rimangono tali e quindi deve essere garantito il loro superiore interesse, devono essere garantiti i loro diritti. Quindi l'identificazione dei minori e l'identificazione delle loro vulnerabilità e dei rischi che possono affrontare proprio per essere minori è la cosa principale. Oltretutto c'è bisogno che la situazione, che è veramente complessa in questo momento, umanitaria in generale, possa permettere questo lavoro più specializzato nei confronti di bambini, bambine e adolescenti, che siano quelli in primis non accompagnati, ma in generale i minori anche in famiglia.
0: E questa mattina le autorità spagnole hanno anche diffuso la notizia della morte di 17 migranti su un'imbarcazione diretta verso le Baleari. Secondo due superstiti ricoverati a Palma de Mallorca, la barca è rimasta alla deriva per 2 settimane. Washington torna a parlare di un accordo imminente sullo stretto di Hormuz, senza però fornire dettagli e senza che Teheran confermi la riapertura dei negoziati diretti con gli Stati Uniti. Il servizio di Michele Migone.
3: Il segretario al Tesoro Scott Bessent usa toni pieni di ottimismo. L'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere raggiunto tra oggi e domani. Marco Rubio, segretario di Stato, parla di progressi fatti, ma di ancora diversi passi da fare. Fonti del Qatar dicono che girerebbe una bozza d'intesa tra USA e Iran. Le borse volano e il prezzo del petrolio scende. Da parte iraniana però non arrivano segnali altrettanto positivi. Fino a poche ore fa fonti iraniane negavano l'esistenza di trattative dirette con gli Stati Uniti. Non si comprende con chiarezza quindi a quale accordo si riferiscano Bessent e Rubio, forse quello discusso tra l'Iran e l'Oman, di cui non si conoscono particolari, ma secondo il New York Times questa intesa manterrebbe nelle mani del Pasdaran un discreto controllo sullo stretto. Le navi in entrata nel Golfo seguirebbero la rotta vicino alle coste iraniane e pagherebbero così una tassa a Teheran. Quelle in uscita invece passerebbero vicino all'Oman. Se questo fosse il contenuto di questa intesa, gli USA non avrebbero certo quello che volevano, ovvero la libertà di navigazione, come prima della guerra. Per Trump sarebbe una sconfitta. Solo ieri il presidente USA aveva detto che non avrebbe permesso l'imposizione di pedaggi. Secondo altre fonti, poi, l'accordo sarebbe temporaneo, dovrebbe essere definito con future trattative. Sembra un film già visto, quello del memorandum d'intesa, preceduto, come nel caso di questa possibile intesa, da annunci e smentite, poi stracciato, come si sa, pochi giorni dopo la sua firma. Ieri c'è stato l'ennesimo ultimato di Trump nei confronti di Teheran, ma oggi l'agenzia Reuters ha rivelato che gli Stati Uniti avrebbero esaurito in Iran quasi del tutto le loro scorte di missili a lungo raggio. La partita a scacchi tra Teheran e Washington va avanti in attesa di una sempre più difficile mossa decisiva di uno dei due giocatori.
0: A Sofia, in Bulgaria, un gruppo di naziskin ha cercato di assaltare un albergo dove alloggiavano giovani ebrei italiani delle comunità ebraiche di Roma e Milano. La tentata aggressione è avvenuta lo scorso 2 agosto e documentata da un video nel quale si vedono diverse persone vestite di nero che cercano di entrare nell'hotel mentre urlano Sigail ed esibiscono il saluto nazista. Dalla politica italiana condanna bipartisan per l'atto antisemita. È salito a circa 700 persone il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto di venerdì ai Campi Flegrei. Le case inagibili al momento sono quasi 400, in alcune zone manca ancora l'acqua. Per protesta oggi i cittadini hanno occupato la banchina del porto. Il servizio da Napoli.
4: La crisi idrica che si è aggiunta ai disagi dovuti alla scossa di magnitudo 4.7 che lo scorso 31 luglio si è verificata ai Campi Flegrei ha contribuito all'indignazione degli abitanti di Pozzuoli. La rabbia è sfociata in un corteo costituito, secondo le fonti, da un migliaio di partecipanti che ha raggiunto l'area del porto e occupato la banchina principale. I manifestanti hanno accusato il governo e le istituzioni locali di averli abbandonati. Tra le richieste è quella di un alloggio per gli sfollati dai terremoti e per chi vive in strutture che attendono ancora controlli di agibilità. Il blocco dei collegamenti con le isole si è concluso quando i dimostranti hanno ricevuto conferma di un incontro previsto a Napoli tra il ministro Piantedosi e una delegazione di sindaci dell'area Flegrea per fare il punto della situazione. Si apprende inoltre che la fornitura d'acqua che è venuta meno in alcune zone di Pozzuoli dopo l'episodio della settimana scorsa verrà garantita con le autobotti dei vigili del fuoco. Il numero degli sfollati a Pozzuoli sale a circa 700, di questi risulta che 568 hanno trovato una sistemazione autonoma, mentre allo stato attuale delle cose le abitazioni inagibili sarebbero 400. Una situazione difficile vissuta con apprensione dalle comunità maggiormente interessate, nelle quali c'è chi ritiene che il valore della scossa sia stato superiore a quello comunicato e che semplicemente le autorità abbiano voluto evitare allarmismi. Da Napoli per Popolare Network, Massimo Congi.
0: Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto. Più che un nuovo taglio, in realtà è la proroga di quello entrato in vigore il 28 luglio scorso, di 17 centesimi risparmiati al litro. La benzina invece non è stata proprio toccata. Questa misura non riduce di molto le spese degli automobilisti e quindi non risolve in alcun modo il caro carburante. Sentiamo Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
5: Il comunicato stampa ufficiale ancora non l'abbiamo visto, però stando a quello che è apparso sulle agenzie, a quanto pare hanno semplicemente prorogato fino al 25 agosto un taglio assolutamente insufficiente, cioè quello che c'era già sul gasolio, che è pari esclusivamente a 17 centesimi considerando anche l'IVA, quindi un taglio delle accise di appena 14 centesimi. Noi avevamo chiesto 29 per quanto riguarda le accise, quindi questo taglio, diciamo, non basta, è assolutamente insufficiente. E poi a quanto pare si sono dimenticati complessivamente la benzina, cioè neanche un centesimo di taglio per quanto riguarda le accise. Lì avevamo chiesto almeno 15 centesimi, considerato che anche oggi la benzina, diciamo, ormai ha raggiunto livelli stratosferici, quindi già non ha prodotto tutti i suoi benefici, e l'abbiamo denunciato fin da subito perché ci hanno messo 3 giorni per abbassare i prezzi del gasolio, ma non tanto quanto avrebbero dovuto, e poi da allora i prezzi sono addirittura, a partire dal 4° giorno, sono addirittura saliti, quindi di fatto pochissimo di risparmio. È chiaro che la situazione va avanti così, considerato che non c'è stato un incremento del taglio. Ripeto, aspettiamo ancora il comunicato ufficiale del governo, ma insomma il taglio a quanto pare è semplicemente quello che c'era prima.
0: Sempre nel Consiglio dei Ministri è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo di adeguamento all'AI Act dell'Unione Europea per quanto riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale nelle attività di polizia. Il ricorso al sistema del riconoscimento facciale non sarà indiscriminato, ma deve essere collegato a un procedimento penale o a un reato specifico. Ce ne parla il giornalista del Manifesto, Mario Di Vito.
6: A margine di questo Consiglio dei Ministri, dalle ultime bozze che circolavano nel pomeriggio, e comunque dovrebbero essere quelle approvate, questo decreto legislativo sarebbe stato sostanzialmente mutilato in molte sue parti, con l'inserimento, diciamo, di maggiori garanzie e delle limitazioni a questo uso. Per esempio, bisogna necessariamente comunicare la cosa al pubblico ministero, non più soltanto in via orale come era previsto in un primo momento, ma va proprio autorizzata l'attività in diretta, con le informazioni che possono essere raccolte soltanto, diciamo, per casi molto specifici, e non si potrà in nessun caso costituire un database con i dati raccolti, perché uno dei temi è ovviamente il fatto che tutti questi volti inquadrati anche in diretta poi potrebbero rimanere nella disponibilità delle polizie. Per quanto riguarda invece la raccolta a strascico, pure sarebbero state introdotte delle forti limitazioni, perché il riconoscimento anche preventivo in luoghi dove potrebbero essere commessi dei reati, diciamo, potrà essere effettuato soltanto dopo l'eventuale commissione di un reato. Cioè, queste immagini esistono, ma si potranno andare a cercare i volti soltanto se c'è un reato, per confrontare le immagini conservate con quelle della persona indiziata del reato, e in ogni caso dopo una settimana tutto questo andrà cancellato.
0: Caso del Mastro: la giunta per le autorizzazioni oggi ha negato l'accesso alle chat tra l'ex sottosegretario e Mauro Caroccia, condannato per essere stato il prestanome di un clan di Camorra. Il no è passato grazie ad Azione, che in giunta è uscita al momento del voto. La richiesta ora è ora di accedere alle chat va in aula alla Camera, dove con tutta probabilità verrà bocciata allo stesso modo dalla maggioranza. Le opposizioni in rivolta valutano ora un intervento alla Consulta. Un lungo applauso durato 6 minuti, come il suo numero di maglia. È quello che ha riservato oggi la città di Milano a Franco Baresi. Ai suoi funerali in migliaia, tra tifosi, ex compagni e vecchi rivali, tutti insieme per l'ultimo saluto allo storico capitano del Milan. Fischi per la proprietà rossonera e anche per il sindaco Sala. Il ricordo dei tifosi raccolto da Matteo Villaci.
7: Cioè, ho visto giocare in Serie A, cavolo, nel 78, non ci sono parole.
8: Franco Baresi è stato l'emblema del Milan, e il nostro condottiero non ci è mai stradito neanche in Serie B, 2 volte poteva farlo, era il minimo che potevamo fare, era questo.
9: Faceva parte di noi, era il popolo, lo chiamavano nelle scuole, lo chiamavano nei Milan Club, lo chiamavano persone fisiche che magari avevano avuto problemi di salute, volevano avere un ultimo ricordo con lui andava tranquillamente, era proprio una persona disponibile. incredibile. Aveva dedicato la sua vita al Milan e ai milanisti, per quello che noi lo ricorderemo sempre come nostro capitano.
10: Era l'unica cosa che potevo pensare di fare oggi, essere qua.
11: Tantissime persone, tanta commozione, l'idea di aver perso qualcosa di più di un calciatore.
10: Sì. Era l'anima del Milan, è ancora l'anima del Milan e sarà sempre l'anima del Milan.

Il giornale finisce qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. E ascolta lo streaming in

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

usciere indisponente. Ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente. Tu mi provochi.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

not too late. We could interest you in our own.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.